Fatima. Ojo ri wa la wa di jalla ka ro ma la ma di mo fa di wa wa di ro.